continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Tigwei Wilson, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Shang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti in Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente

andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso un metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio, e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center, e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato al 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione, come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale, e chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.

Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: principale, saremo certamente distrutti. Questa è pazzia! Siamo condannati. Non c'è scampo questa volta per la principessa.
1: Nel 1977 New York vibra sotto le luci al neon. Le strade odorano di pioggia, benzina, di dischi appena stampati. Nei club di Manhattan la disco music domina tutto. Bassi pulsanti, sfere specchiate, orchestrazioni scintillanti. È l'epoca in cui il ritmo sembra inghiottire il mondo. In mezzo a quel caos vive un musicista con un orecchio diverso dagli altri. Si chiama Domenico Monardo. Ma tutti lo conoscono come Meco, trombettista, arrangiatore, produttore, uno che passa le notti tra studi di registrazione e locali fumosi, inseguendo suoni che ancora non esistono. Una sera entra in un cinema di New York. Sullo schermo stanno proiettando il film appena arrivato nelle sale, Star Wars. Nessuno può immaginare che cambierà la cultura popolare per sempre. Il pubblico resta però ipnotizzato soprattutto dalle battaglie spaziali, dai laser, dalle astronavi. Meco no, lui ascolta. Gli ottoni eroici, gli archi che corrono come motori stellari, le marce galattiche create da John Williams. In quella sala buia capisce qualcosa che nessun altro ha ancora intuito. Quella musica non appartiene soltanto al cinema, appartiene alla pista da ballo. Sì, ma come? Ebbene, quando esce dal cinema ha già in testa un progetto, un'idea assurda: trasformare una colonna sonora sinfonica in una esplosione disco, cioè portare l'universo di Star Wars dentro ai club americani. Le case discografiche lo trattano come un visionario fuori controllo, ovviamente. La disco music e l'orchestra sinfonica non devono mescolarsi, gli dicono. E quindi i produttori, scuotendo la testa, gli dicono anche: è troppo costoso, è troppo strano ed è troppo presto. Meco però non si arrende, continua, e quindi mette a rischio tutto quello che possiede. Affitta uno studio, convoca decine di musicisti, 75 per l'esattezza, elementi tra archi, fiati, percussioni. Vuole che il suono sia gigantesco, soprattutto cinematografico. Non basta reinterpretare la melodia, deve catturare anche il respiro tecnologico del film. E allora cosa fa? Recupera un sintetizzatore speciale, un ARP 2006, lo stesso tipo di macchina usata per creare le voci elettroniche e i segnali acustici di R2D2. Meco manipola oscillatori, frequenze, riverberi, clona fischi robotici, li inserisce tra le sezioni d'orchestra e li fa danzare sopra il ritmo disco. In studio nasce qualcosa di impossibile a quel punto da classificare: archi spaziali, bassi pulsanti, ottoni da fanfara galattica, robot che sembrano usciti da una pista illuminata a specchi. Poi arriva il momento decisivo. Il disco esce con un titolo lunghissimo e folle: Star Wars and Other Galactic Funk. Il singolo principale è Star Wars Theme, Cantina Band. Succede l'imprevedibile. Le radio iniziano a trasmetterlo senza sosta, le discoteche impazziscono, i DJ allungano il brano per farlo durare di più e far durare di più l'euforia tra il pubblico che balla la colonna sonora cinematografica come se fosse il nuovo inno del sabato notte. Il disco vola in cima alle classifiche americane, milioni di copie vendute. Per settimane nelle città illuminate degli anni 70 le persone danzano su quella melodia di Star Wars senza nemmeno rendersi conto di assistere alla nascita di qualcosa di nuovo, la collisione definitiva tra Hollywood e cultura dance. E la cosa più incredibile è questa: Meco supera perfino la colonna sonora originale, cioè batte John Williams sul terreno delle vendite popolari, trasforma Jedi e cantine spaziali in fenomeni da club quando ancora nessuno a Hollywood ha compreso davvero la potenza commerciale di quel mondo. Da allora il suo disco resta un oggetto unico nella storia della musica, un esperimento nato da una visione considerata ridicola, un'orchestra sinfonica lanciata dentro la disco music e un uomo che, uscendo da un cinema di New York nel 1977, sentì il futuro prima di tutti gli altri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classics. Studio
15: Radio. 1, 2, 3, 4, 1.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: 5 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum, con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer, nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. More music, more hits.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev. Il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio: Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
1: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
1: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
2: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia. In arrivo le prime notti tropicali. Domani il clou del caldo.
1: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
2: È tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Puntata di martedì mattina, sempre qui su Studio Radio con In The Morning. Buongiorno, qualora vi foste messi soltanto ora all'ascolto della nostra radio. Noi siamo studioradio.it, emittente disponibile anche sul DAB Plus per la Lombardia, una porzione dell'Emilia Romagna e ultimamente anche una porzione del Piemonte. Salutiamo tutti i nuovi amici che ci stanno ascoltando stamane. Pronti per 60 minuti di grande musica, di grandi classici, uno dietro l'altro come nostra consuetudine, ma anche di tante notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. In regia c'è Gianni Maia, la parte tecnica, supervisione generale e massiva Marco Dal Monte. Ti vedo bello in palla stamattina. Bene, mi fa veramente piacere vederti in queste condizioni. Pronti a cominciare dunque? Il nostro numero telefonico è 339-633-0800. Spazio alla musica con il primo brano di questa mattina.

Riuscite ad immaginare di avere visto il mondo cambiare per ben 119 anni? E questa è l'incredibile storia di Kei Tanaka. In apertura di appuntamento questa mattina, cari amici di Studio Radio, la donna giapponese che ha sfidato le leggi del tempo. Nata nel 1903, lo stesso anno in cui i fratelli Wright fecero volare il primo aereo, Kei ha attraversato un secolo intero di storia moderna. Aveva solo 11 anni quando scoppiò la prima guerra mondiale e ne aveva già 74 quando il primo film di Star Wars uscì nelle sale cinema. Ha vissuto 5 ere imperiali in Giappone, pensate, restando lucida e sorridente fino all'ultimo istante. Il suo segreto non era una delle diete ferree. Kane amava il cioccolato, beveva bibite gassate, adorava risolvere problemi di matematica e giocare a Otello per tenere allenata la mente. La sua filosofia era semplice: fare ciò che si ama e non perdere mai la speranza, indipendentemente dalle difficoltà che il mondo ci mette davanti.

quella, ma che bei classici questa mattina che la nostra regia ha selezionato per noi. Bene, complimenti, bravi, continuate così. Una bella trasmissione anche stamane, fatta, perché no, non solo di musica ma anche di informazione. Basta aspettare infatti che il sistema cambi da solo. A volte è l'unico modo per vedere il futuro, è costruirselo con le proprie mani. Nel 2020, mentre il mondo era scosso da tensioni e incertezze, due donne in Georgia hanno preso una decisione radicale. Ashley Scott e Renee Walters non volevano solo protestare, volevano creare un'alternativa reale. Così hanno unito 19 famiglie, messo insieme i risparmi e acquistato i primi 100 acri di terra. Oggi quel sogno si chiama Freedom ed è cresciuto fino a superare i 500 acri, pensate. L'obiettivo? Una comunità autosufficiente con case, agricoltura e imprese gestite collettivamente. Un luogo dove la sicurezza e la cooperazione economica sono alla base di tutto. Non è solo un progetto immobiliare questo, è una dichiarazione di indipendenza che ricorda i grandi sforzi storici di autodeterminazione. Stanno lavorando duramente per farla diventare una città ufficiale dello Stato. Questa storia ci insegna che quando le persone smettono di chiedere il permesso e iniziano a collaborare, il cambiamento smette di essere un miraggio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

notizia questa mattina che ci arriva dritta dritta dalla Polonia, nazione che è un passo dalla svolta storica che potrebbe cambiare per sempre la vita di migliaia di cani. Si discute infatti in Polonia con forza della nuova legge che punta a rendere illegale tenere i cani legati alla catena. Un passo atteso da anni da tutti gli amanti degli animali. Le autorità riconoscono finalmente che la catena non è solo un limite fisico, ma una vera sofferenza emotiva. I cani hanno bisogno di spazio, cure e interazione sociale, non di una vita in isolamento. Nonostante alcuni rallentamenti burocratici negli ultimi mesi, il messaggio della società civile è chiaro: gli animali meritano rispetto e protezione legale. Questa decisione sta spingendo anche altri paesi europei a riflettere sui propri standard di benessere animale.

dagli Stati Uniti, invece questa mattina arriva una decisione che spacca l'America e accende il dibattito sulla libertà di scelta. Per quasi un secolo i vaccini sono stati il passaporto per entrare nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti. Ora la Florida sta cercando di riscrivere completamente queste regole. Il Surgeon General dello Stato, Joseph Ladapo, insieme al governatore Ron DeSantis, ha proposto infatti di eliminare ogni obbligo vaccinale per l'iscrizione scolastica. Il principio? L'autonomia personale deve venire prima di ogni decisione governativa. È nata così la commissione Make America Healthy Again, un progetto che punta a dare ai genitori il controllo totale sulle scelte mediche dei figli, senza imposizioni esterne. Da un lato c'è chi esulta per un ritorno alla libertà individuale, dall'altro molti medici avvertono, senza immunità di gruppo, malattie che sembravano scomparse potrebbero tornare a colpire i più piccoli.

Martedì 26 maggio 2026 la chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. We'll be right back.

Parliamo ancora di medicina, noi di Studio Radio questa mattina. La medicina infatti ha appena fatto un nuovo passo da gigante in Svizzera e questa scoperta potrebbe cambiare tutto per migliaia di famiglie. Non stiamo parlando dei soliti farmaci che richiedono anni per funzionare, ma di una tecnologia che agisce direttamente nel sangue attraverso un filtro speciale. I ricercatori hanno sviluppato infatti un nanofiltro capace di catturare le proteine tossiche prima che raggiungano il cervello e causino danni irreparabili alla memoria. La cosa incredibile è la velocità. Mentre le cure tradizionali impiegano mesi, questo sistema ha mostrato una riduzione dei livelli tossici in poche ore. Pulendo il sangue, il corpo viene così stimolato a drenare naturalmente i rifiuti dal cervello, ripristinando una lucidità mentale che sembrava perduta. Siamo ancora in una fase sperimentale, ma i primi risultati sui pazienti in fase iniziale sono a dir poco sbalorditivi. Immaginate di poter proteggere i vostri cari con una procedura non invasiva che rigenera l'equilibrio naturale del corpo.

siete mai chiesti, cari amici di In The Morning e di Studio Radio, cosa si nasconde davvero sotto il silenzio eterno dei ghiacci dell'Antartide? Non è la trama di un film, ma una scoperta che sta riscrivendo la storia del nostro pianeta. Gli scienziati, infatti, hanno appena mappato un mondo perduto, rimasto sigillato sotto oltre 2 chilometri di ghiaccio per ben 34 milioni di anni. Pensate un po'. Si tratta di un territorio vasto quanto un intero stato, con montagne imponenti e valli profonde. Prima che il ghiaccio prendesse il sopravvento, questa regione era viva. I radar hanno rivelato tracce di antichi fiumi, che un tempo scorrevano in un clima temperato, forse circondati da foreste lussureggianti e da fauna selvatica. La cosa incredibile è come questa zona sia rimasta intatta. Mentre i ghiacciai di solito erodono tutto ciò che toccano, questo paesaggio è rimasto congelato nel tempo, come in una capsula naturale perfetta. Ora i ricercatori si preparano a perforare il ghiaccio per prelevare campioni di suolo preistorico. Questi sedimenti potrebbero svelare segreti incredibili sul futuro del nostro clima.

prima di chiudere la puntata di questa mattina con In The Morning, vi voglio raccontare la storia di un uomo alto solo 90 centimetri che ha fatto quello che intere squadre di soccorso con macchinari pesanti non potevano fare. Quando il terremoto di magnitudo 7 ha colpito Smirne in Turchia, il mondo è crollato, le macerie pesanti hanno creato trappole mortali con fessure troppo strette per qualsiasi soccorritore umano. Ma Ridvan Celik ha visto in quello che molti chiamano un limite la sua più grande forza. Senza essere chiamato da nessuno, Ridvan ha comprato un biglietto aereo da Istanbul e si è fiondato nella zona del disastro. Voleva solo una cosa: entrare dove gli altri rimanevano bloccati. Si è infilato così tra il cemento e il metallo contorto, strisciando a mani nude. Ha passato giorni nel buio totale dei crolli per localizzare i sopravvissuti e guidare i soccorsi. Non ha esitato un attimo. Pensava che sotto quelle macerie poteva esserci lui stesso o i suoi cari. Grazie al suo coraggio, molte vite sono state salvate, tra cui una bambina di 3 anni rimasta intrappolata per 65 ore. Questa storia ci insegna che non è l'altezza a fare un uomo, giustamente, ma la grandezza del suo cuore.

Siamo in chiusura di appuntamento per questo martedì mattina, non posso fare altro che ringraziarvi tutti quanti per essere rimasti all'ascolto di In The Morning. Vi ricordo che torneremo questa sera in replica dopo le ore 20, ancora in diretta domani mattina tra le 7 e le 9, prima parte con Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto. Nel corso della giornata non posso che rinnovare l'appuntamento con Ugo Buizza, questa sera alle ore 21 ritorna in antenna con Traccia, un nuovo viaggio tra nuove sonorità e grandissimi classici, uno dietro l'altro, naturalmente con la sua bella voce e con le storie legate proprio ai brani che ci farà ascoltare. Ugo Buizza, ore 21, Tracce, qui su Studio Radio. Grazie, buona giornata.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno, diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
1: Diversi, oltre al premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
2: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missili nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
1: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti: all'alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
2: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentato ogni anno.
1: Il tennis ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo. Inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier non prima delle 20:15 contro il francese Tabou, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Greg Spoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
2: È tutto, ma più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Dietro le storie della musica.
1: Pubblicata nel 1997, questa canzone diventa un manifesto di critica sociale e cambia letteralmente il volto dell'hip hop italiano. L'incipit è un campionamento del brano Down Comes Alone della cantante francese Nicole Croisille del 1968. Sentiamone un estratto.

ritornello è cantato invece dall'ex componente dei Tiro Mancino, Riccardo Sinigaglia, che firmerà anche la parte del testo e della regia del videoclip. Frankie High Energy si ispira al conformismo della borghesia italiana in quel momento, nel 1997. Ne dipinge quindi i vizi e le virtù, usando il rap, e un'ironia davvero caustica e tagliente. L'hip hop diventa quindi, per la prima volta nel nostro paese, appena uscito da Tangentopoli, strumento di denuncia sociale. Questa canzone continua ad ispirare ancora oggi, a distanza di 28 anni, dalla sua pubblicazione. Marrakesh, la campiona per esempio, per il suo brano Quelli che non pensano, con

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto, e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
1: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
2: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese, e su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domicili. 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
1: Spaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
2: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5% contro una media europea del 69,2, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E quanto segnala il Codacons: i rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
1: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione, ma l'AFA comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
2: È tutto, a più tardi.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione a re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. We'll be right back.

0: meteo.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo

0: sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca: un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli, un 12enne del Rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli i due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
1: La politica: all'indomani delle elezioni comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
2: Gli esteri: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
1: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
2: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
1: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
2: È tutto, a più tardi.

0: Morning Zoom Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics, more than you can imagine.

ragazzo inglese, anni 80, basso a tracolla e faccia da studente modello. Si chiama Fatboy Slim, anche se all'epoca nessuno lo conosce con quel nome. Per tutti è soltanto Norman Cook, il bassista degli House.

0: pugno.
1: Gli House Martins erano una band alternativa, testi intelligenti, armonie vocali quasi gospel. Vanno in televisione, scalano le classifiche, sembrano il ritratto perfetto dell'Inghilterra indie degli anni Ottanta. Ma mentre il pubblico canta i loro ritornelli, Norman ha un segreto. Di notte non sogna le chitarre, sogna bassi potenti, breakbeat, campionatori, hip hop americano, dance music. Sogna gente che salta sudata sotto le casse di un club. Eppure c'è un problema, nella sua testa continua a girare una domanda. Chi prenderà mai sul serio un bassista indie bianco che vuol fare il DJ? Così, quando gli House Martins si sciolgono, Norman non si presenta subito al mondo per quello che è davvero. Si nasconde dietro a un nome, poi a un altro ancora. Diventa Beats International e all'improvviso tira fuori Dub Be Good To Me, una hit gigantesca che invade radio e club, ma non basta ancora.

Ogni volta una identità diversa, ogni volta un pezzo nuovo di sé. Come se Norman Cook stesse cercando il coraggio di uscire davvero allo scoperto. Finché arriva il 1996 e lì succede qualcosa. Norman smette di nascondersi, smette di chiedersi cosa penseranno gli altri. Prende tutto quello che ama, rock, funk, hip hop, groove sporchi, simple folly, e lo mette dentro un unico personaggio. Un personaggio esagerato, ironico, gigantesco. Nasce Fatboy Slim e da quel momento non è più il bassista timido degli anni Ottanta. Diventa il re del big beat, quello che trasforma gli stadi in rave giganteschi, quello che fa ballare il mondo intero. E la cosa più bella è che dopo mille maschere, mille pseudonimi e mille paure, Norman Cook trova finalmente il coraggio di fare una cosa sola: essere se stesso.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
0: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito, un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
1: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
0: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
1: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
0: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
1: È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
1: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati.

0: candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centrodestra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
1: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
0: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
1: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al Rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma e alle 2 sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
0: Il tennis, altri 4 azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
1: È tutto, a più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Oggi faremo un po' di rumore, perché quando si parla di rock britannico dei primi anni 2000 è impossibile non citare i The Darkness, una band che ha riportato in auge il glam rock tra riff potenti, falsetti estremi e un'attitudine sfacciata.

gruppo nasce nel 2000 a Lowestoft, in Inghilterra, attorno ai fratelli Justin e Dean Hawkins. Fin da subito la loro idea è chiara: riportare il rock allo spettacolo, all'eccesso, alla teatralità che aveva reso leggendari gruppi come i Queen o gli AC/DC. Ma è nel 2003 che arriva il vero colpo con il loro album di debutto, Permission to Land. Esplode letteralmente, trainato dal singolo I Believe in a Thing Called Love, il disco conquista il Regno Unito e non solo. Il brano, con il suo iconico falsetto e il video sopra le righe, diventa un simbolo di quegli anni.

Il successo è travolgente. Arrivano i primi tour mondiali e milioni di copie vendute. I Darkness sembrano destinati a diventare i nuovi re del rock britannico. Ma come spesso accade, la fama porta con sé anche difficoltà. Nel 2005 esce il secondo album, One Way Ticket to Hell and Back. Nonostante buoni risultati, il disco non riesce a replicare il successo del debutto.

Le pressioni aumentano e soprattutto Justin Hawkins incomincia a lottare con problemi personali di dipendenza. Nel 2006 arriva il momento più difficile. Justin Hawkins lascia la band per intraprendere un percorso di riabilitazione. Senza il suo frontman, quindi, i Darkness si sciolgono e sembra la fine. Ma questa non è una storia che finisce così facilmente. Dopo alcuni anni di pausa, nel 2011 arriva la rinascita. La formazione originale si riunisce, i Darkness tornano sul palco con una nuova energia e pubblicano nel 2012 l'album Hot Cakes, segnando ufficialmente il loro ritorno.

quel momento la band continua a produrre musica con costanza, mantenendo il proprio stile unico, ironico, potente e dichiaratamente fuori dalle mode. Album come Last of Outkin e Easter Is Cancelled dimostrano che il gruppo ha ancora molto da dire. Oggi i Darkness rappresentano qualcosa di raro nel panorama musicale, una band che non ha mai avuto paura di essere se stessa, tra falsetti improbabili, assoli esagerati e una ironia tutta britannica hanno costruito una carriera fatta di alti e bassi, ma sempre con stile. E forse è proprio questo il loro segreto, non prendersi mai troppo sul serio, pur facendo rock come pochi altri. Perché in fondo, come ci hanno insegnato, credere in una cosa chiamata amore non è mai stata così rumorosa.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
3: Studio Radio. Carina.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. A introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
3: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
2: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto.

0: moto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
0: Allerta caldo in Europa, con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
1: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Disco Party.
2: The story of disco.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via Roma, all'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
3: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto

0: rispetto alle elezioni precedenti.
1: Evidentemente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mustafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
0: Incidente mortale in Belgio a Bagenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
1: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
0: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri, e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Do you remember the disco days? Disco party, right here, right now.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
3: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
1: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
2: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
1: La politica: all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi, con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
2: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia, in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare è su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute.

0: salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
1: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto e rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero 1 al mondo che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà, tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.

Sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato, beh, che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.

Siamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e agli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice di consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi ha con influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, eh? Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, e incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di

Continuiamo ancora, amici. Sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo InfoStellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un InfoStellar apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli InfoStellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli InfoStellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. E la prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o, diciamo, escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stellar si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque

0: Ebbene amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web, ritorneremo come sempre domani mercoledì alla solita ora su questa radio. Studio Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
3: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
2: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre. Con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
1: È di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
2: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
1: Lo sport con la MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema a pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Alla fine degli anni 60, nella Londra attraversata dall'esplosione del blues britannico, prese forma una delle band più sorprendenti e longeve della storia del rock. I Fleetwood Mac nacquero nel 1967 all'iniziativa del chitarrista Peter Green, reduce dell'esperienza con i Blues Breakers di John Mayall. Green voleva creare un gruppo che unisse l'intensità del blues americano e una sensibilità più moderna e visionaria. Si scelse quindi come compagni il batterista Mick Fleetwood e il bassista John McVie. Dai loro cognomi nacque l'acronimo del nome Fleetwood Mac, quasi a suggellare fin dall'inizio il ruolo centrale della sezione ritmica.

Nei primi anni la band conquistò rapidamente la scena inglese grazie a un blues elegante, malinconico e profondamente emotivo. Brani come Albatross, Black Magic Woman o Oh Well trasformarono il gruppo in uno dei nomi più rispettati del rock britannico. La critica vedeva nei Fleetwood Mac gli eredi più raffinati del blues europeo, capaci di creare atmosfere sospese e innovative.

ma il successo iniziale fu accompagnato da continue trasformazioni. Peter Green lasciò il gruppo all'inizio degli anni 70, logorato dalla pressione del successo e dalla fragilità personale. Quella che sembrava quindi la fine della band si trasformò invece nell'inizio di una metamorfosi straordinaria. Dopo anni difficili, cambi di formazione e incertezze artistiche, il destino dei Fleetwood Mac cambiò radicalmente nel 1974, quando il gruppo si trasferì negli Stati Uniti e dove Mick Fleetwood incontrò il duo californiano formato da Stevie Nicks e da Lindsey Buckingham. L'ingresso dei due artisti diede quindi alla band una nuova identità sonora. Il blues delle origini lasciò spazio ad un rock melodico, sofisticato e profondamente emotivo. Le armonie vocali, le tensioni sentimentali interne al gruppo e una scrittura capace di parlare direttamente al pubblico trasformarono i Fleetwood Mac in un fenomeno mondiale.

L'album omonimo del 1975 segnò la rinascita commerciale della band, ma fu soprattutto Rumors, pubblicato nel 1977, a entrare nella leggenda. Registrato mentre le relazioni sentimentali tra i membri stavano crollando, il disco trasformò dolore, tradimenti e conflitti in musica immortale. Ogni canzone sembrava raccontare una ferita reale, la fine degli amori, la fragilità del successo, la difficoltà di restare uniti, e proprio quella sincerità emotiva rese l'album universale. Rumors divenne uno dei dischi più venduti di sempre, capace di attraversare generazioni, culture, senza perdere forza.

Negli anni successivi i Fleetwood Mac consolidarono il loro mito con tournée monumentali e album che continuarono a dominare le classifiche internazionali. Il gruppo quindi riuscì in qualcosa di rarissimo, reinventarsi più volte senza perdere però la propria identità. La voce magnetica di Stevie Nicks, l'eleganza musicale di Lindsey Buckingham, la solidità ritmica di Mick Fleetwood e John McVie, insieme al contributo fondamentale di Christine McVie, crearono un equilibrio unico nel panorama rock mondiale. Nonostante separazioni, ritorni, litigi e lunghi silenzi, i Fleetwood Mac continuarono a rappresentare una delle band più amate della storia della musica. Le loro canzoni sono entrate nell'immaginario collettivo diventando colonne sonore di intere generazioni e allora, ancora oggi, il loro successo viene considerato straordinario perché nato non dalla perfezione, ma dalla capacità di trasformare fragilità umane, conflitti personali e cambiamenti continui in arte universale. Una storia in cui il caos creativo diventò

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo, ho chiuso.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Riferisce Channel 12, il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sheratsky, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
3: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione con i giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
2: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
3: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
2: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli stimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Corderoni Monte Zemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
3: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cary. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 a chiuso al secondo posto Gal davanti a Inley, poi Aresman e G, sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. We'll be right back.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente.
1: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
2: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
3: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
2: Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
1: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis, dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

Nella metà degli anni 70, New York sembrava respirare a fatica. Le strade del Queens, i palazzi consumati, i locali fumosi di Manhattan, tutto sembrava chiedere qualcosa di nuovo. Ed è proprio a Forest Hills, nel Queens, che comincia questa storia di quattro ragazzi destinati a cambiare il rock per sempre. Jeffrey Hyman, John Cummings, Douglas Colvin e Thomas Hadley non avevano alle spalle carriere leggendarie. Venivano da garage, band, tentativi incompiuti, prove infinite e sogni lasciati a metà. Ma nel 74 succede qualcosa. Trovarono una direzione comune, più veloce, più ruvida, più sincera. E insieme decisero di lasciarsi alle spalle anche i loro veri nomi. L'ispirazione arrivò da Paul McCartney, che negli anni aveva usato lo pseudonimo di Paul Ramone. Così Jeffrey diventò Joey, John diventò Johnny, Douglas si trasformò in D.D. e Thomas prese il nome di Tommy. Un cognome unico però li avrebbe legati tutti, Ramone. Nascevano così i Ramones. Il loro primo concerto arriva il 30 marzo del 74 ai Performance Studios. Pochi minuti di musica, suonata a una velocità che sembrava quasi una provocazione. Nessuna solo interminabile, nessuna teatralità hippie, solo chitarre sparate dritte in faccia e canzoni brevi come scariche elettriche.

ma la vera esplosione era ancora davanti a loro. In quel periodo a New York stava nascendo una nuova scena musicale. Nel downtown di Manhattan, due locali stavano diventando il rifugio di artisti outsider e sognatori: il Max Kansas City e soprattutto il CBGB. Fu lì, il 16 agosto del 1974, che i Ramones salirono sul palco per la prima volta. Let's go.

Chi era presente racconta ancora oggi lo shock di quella sera. Tra loro c'era Lex McNeil, futuro cofondatore della rivista Punk. Il suo ricordo è rimasto nella storia. Indossavano tutti queste giacche di pelle nera e attaccavano il brano Contando il tempo. Era solo un muro di rumore. Avevano un aspetto impressionante. Questi ragazzi non erano hippie. Era qualcosa di completamente nuovo. Ed era davvero qualcosa di nuovo. I Ramones non stavano semplicemente suonando il rock and roll. Stavano demolendo tutto ciò che il rock era diventato, eccessivo, complicato, distante. Riportavano la musica alla strada, alla rabbia e all'urgenza. Tre accordi, due minuti, nessuna pausa. Da quel palco del CBGB partì un'onda che avrebbe attraversato l'America, raggiunto Londra e acceso la scintilla del punk mondiale. E tutto era iniziato da quattro ragazzi del Queens che avevano deciso di cambiare il nome e fare più rumore possibile.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. We've got the power.

0: suspects. www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classics.

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di nuove avventure e di nuove tracce che vi presento come tutte le settimane, condividendo con voi le mie passioni e i miei gusti musicali e tutto ciò che è intorno alla grande musica. Ugo Buizza con voi, quindi, come di consueto, sperando di farvi cosa gradita, con una nuova puntata che, a differenza delle ultime, non è tematica, non segue delle tracce fisse, per usare la parola tracce, ma è semplicemente una raccolta di brani tra vecchi, nuovi, novità, anteprime, eccetera, eccetera, un po' come faccio spesso e volentieri. Bene, detto ciò, che le parole non servono, l'ho detto mille volte, serve la musica, e allora l'esordio della puntata di oggi di Tracce è di una cantante che ora è un cantante, un transgender, infatti bravissimo. Si chiamava allora Cindy Bullens, ora si fa chiamare invece Sydney, scusate. Un album del 1999, questo è il brano che dà il titolo all'album, Heaven Heart, per Cindy Bullens, prodotto da Bob Clearmountain, e buon ascolto.

voce di quella che era Cindy Bullens, ora Sydney Bullens. Lei ha dichiarato, anzi lui ha dichiarato, che quella era un'altra persona, un'altra vita, e di quest'altra vita, dalla sua prima vita, vi ha fatto ascoltare questo brano da un album che suona un po' come gli album degli anni 80 o 90 di, non so, per esempio di John Mellencamp. Non a caso Bob Clear Mountain era anche il produttore di tali artisti e di tanti altri, devo dire. E dalla voce molto bella che aveva Cindy Bullens a una voce femminile, una chitarra fantastica, Bonnie Raitt, un album che io amo, pubblicato nel 1972, e questa è Love Has No Pride, Bonnie Raitt.

Love Me Like a Man, non Love Has No Pride. Il mio è stato un errore perché volevo farvi ascoltare quella canzone, ma facendovi ascoltare Love Me Like a Man da questo album Give It Up del 1972 mi è venuto in mente che poi la versione originale è di 2 anni prima, del 1970, di un cantautore un po' troppo dimenticato, soprattutto qua da noi non è che venga molto considerato. L'autore infatti di Love Me Like a Man era Chris Mitchell e ve lo faccio ascoltare in questa Love You Like a Man.

Sicuramente rispetto alla versione di Bonnie Raitt il brano appare completamente diverso. Questa infatti era Love You Like a Man, interpretata dall'autore Chris Smith nel 1970. Ragazzi, sono dischi storici un po' dimenticati. Questo era l'esordio di questo grande artista, secondo me, che fa parte dei tra i migliori cantautori songwriters americani. Nuovo album invece per una giovane di 84 anni che è Taj Mahal, che sorprende sempre con questa sua nuova band Phantom Blues Band, che da un po' di anni ci regala degli ottimi lavori. E allora rimaniamo in questo clima bluesy con questa Wild About My Lovin', da questo nuovo lavoro di Taj Mahal. Io mi sorprendo sempre quando lo sento ancora così pimpante.

Ma fantastico questo giovane Taj Mahal da Time Will See You Through, un nuovo album con la Phantom Blues Band, bellissimo questo brano con questi sapori caraibici come ama Taj Mahal. E da Taj Mahal invece ha un album pubblicato da poco che è la praticamente ristampa rimasterizzata, non praticamente, è la ristampa rimasterizzata per il 50° anniversario di un album degli Eagles che si chiamava One of These Nights, una versione nuova, davvero suona freschissima con il lavoro del grande Bernie Grothman, un grande tecnico che riesce a ricreare delle sonorità fantastiche sui vecchi dischi. Questo lo dico per gli appassionati di vinili. Questa ristampa di One of These Nights non ci dà solo la ristampa dell'album originale, ma presenta un meraviglioso, ve lo dico davvero da un po', io non ascoltavo gli Eagles e mi sono rinfrancato con il gruppo riascoltando questo concerto del 28 settembre del 1975 ad Anaheim in California, un concerto secondo me bellissimo, con una formazione che io amo, quella con Bernie Leadon, quella con Don Felder, con Randy Meisner e ovviamente Don Henley, Glenn Frey. Questa è Doolin Dalton in medley con Desperado, 8 minuti di meraviglia. Eagles.

Doolin Dalton, Desperado in medley, Eagles dal vivo a Anaheim, California, queste le coordinate, 1975, per questo brano che originariamente era tratto dall'album Desperado, un album che doveva essere un concept album in collaborazione con Jackson Browne, che praticamente parlava della epopea western della banda Dalton dei Fuorilegge, e invece poi è nata una cosa a metà. Però Doolin Dalton e Desperado rimangono capisaldi, capolavori della carriera della band californiana, che poi non è californiana, in realtà vengono da vari posti degli States i membri degli Eagles, e da Eagles con questa meraviglia un vecchio album del 1974, si chiama Phosphorescent Rat, il topo fosforescente. Era il 1974 quando Jack Cassidy e Joe McCoconen davano vita agli Ottuna, o meglio continuavano l'epopea degli Ottuna tra energia elettrica e blues, e allora vi regalo questa.

Mamma mia, ma sono fantastici, ancora oggi riascoltati suonano davvero freschissimi e meravigliosi. Ottuna con questa energia, con tanto blues all'interno di questo topo fosforescente red. E dal gruppo degli Ottuna, guidato da sostanzialmente da questo duo di Jack Cassidy e Joe McCoconen, un altro duo che invece pubblica, mi sembra sia il 13° album addirittura, sono quasi 25 anni che infatti i Black Keys, il duo guidato da Daniel Hauberbach e Patrick Kearney, sono sulla scena, ritornano con un album devo dire carino, non trovo che non sia un capolavoro, però vale la pena ascoltarlo, dargli un ascolto perché è sempre ottima musica. L'album si chiama Peaches e questa è Tomorrow Night.

sempre molto derivativi. Qua ci ritrovo qualcosa ovviamente di Buddy Guy, che è forse il maestro di tutti questi musicisti, ma anche qualcosa dei Kenny Deet. Insomma, non sono particolarmente originali, ma hanno avuto il buon gusto di ritrovare queste sonorità un po' dimenticate di quegli anni e ce le ripropongono ovviamente con grande classe e con ottimi lavori. Questi erano Black Keys, Tomorrow Night, da Peaches, il loro ultimo album. Ritorna invece uno dei miei musicisti preferiti degli ultimi tempi, è l'americano Kevin Morby, che è ex Woods, che ritorna davvero con un album molto bello. L'album si chiama come la canzone che vi faccio ascoltare, ovvero Little Wide Open. È un album pieno di riferimenti, e questa canzone lo è ancora di più. C'è molto country rock, c'è molta psichedelia, c'è Neil Young, c'è anche addirittura Lucinda Williams. Insomma, ci sono sonorità che a me piacciono molto, e allora ve le regalo. Kevin Morby.

Kevin Morby ritorna con questa Little White Open, ballata bellissima e lunga, che dà il titolo anche al suo nuovo lavoro, davvero molto interessante. Credo che sarà un disco da porre tra i migliori album di questo 2026. Ritorna dopo 7 anni anche un altro grande eroe della musica americana. Lui è Ryan Bingham con They Call Us The Lucky Ones. Ritorna infatti con un album intriso di southern rock, di country, perché no, e di tante ballate, tra le quali questa lunga ballata che si chiama Cocaine Charlie, che vi presento, appartiene a quel filone di le cosiddette murder ballad che a me piacciono molto. Oltretutto qua c'è un violino che non so perché mi rimanda alle atmosfere di Bob Dylan del Desire di 50 anni fa. Insomma, c'è molta carne al fuoco, ma soprattutto c'è un ottimo brano. Ryan Bingham in ritorno con questa bellissima Cocaine Charlie.

0: praticamente la storia è un film, potrebbe essere davvero un film. Mi piacerebbe leggervela,
1: almeno una parte
0: delle parole di questa canzone che raccontano la storia di questo Cocaine Charlie. Praticamente un... beh, ve lo leggo un pezzo, va. Credo che sia giusto. Bene, Cocaine Charlie guidava una Chevrolet Stepside dal 1985 e di notte lungo il confine attraversava il fiume dove nessuno conosceva il suo nome e si incontrava con Chavo, che conosceva ogni strada secondaria lungo il Rio Grande e nel villaggio di Hidalgo. Riempivano quella vecchia Stepside di cocaina fino all'orlo, poi consegnava le chiavi a Marta, la madre dei suoi figli, con un lungo la strada, e lei tornava in Texas senza un agente federale che le chiedesse mai il nome e piangeva lacrime di rabbia. Sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata dal giorno, sapeva che sarebbe stata sdraiata accanto al vecchio Charlie in qualche tomba. Bene, Cocaine Charlie non ha mai imparato a volare, ma si è comprato un aereo perché i soldi che stava facendo traboccavano dalle sue borse e di sicuro cambiavano le regole del gioco. Così, fuori dalla verità e dalle conseguenze, su una pista illuminata a lume di candela, Charlie parcheggiò il suo aereo, mentre nel retrobottega della casa del ranch Marta riempiva sacchi di Crown Royal con cocaina colombiana e piangeva lacrime di rabbia. Sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata. Charlie aveva sentito che Chavo aveva pianificato di tradirlo mentre portava il carico, ma non sapeva che Marta era stata intercettata e incastrata da un agente federale americano. Così, con una pistola sul cruscotto, Charlie guidò verso le luci che lampeggiavano sulla cresta. Quando Marta gli sparò alla schiena, gli legò gli stivali ai blocchi di cemento e lo spinse giù dal ponte. Avrebbe pianto lacrime di rabbia, sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata da quel giorno, sapeva che sarebbe finita accanto al vecchio Charlie in qualche tomba. Beh, Cocaine Charlie guidava una Chevrolet Stepside del 1985 e di notte, lungo il confine, attraversa ancora il fiume perché nessuno conosce il suo nome. Che dite? Storia pazzesca, proprio una murder ballad. Nuovo album invece di un vecchio chitarrista inglese, Peter Frampton, Humble Pie per intenderci, e non solo, Comes Alive. Questa è I'm Sorry Hell con un altro inglese emigrato che è Graham Nash, dal nuovo lavoro di Peter Frampton. I'm sorry, Heather.

Beh, una bella ballata, carina, niente di particolarmente originale, però molto molto ben cantata e suonata. Peter Frampton insieme a Graham Nash, quindi due emigrati negli Stati Uniti che hanno ottenuto un successo pazzesco negli States. Frampton poi l'ha avuto dopo aver fatto un'avventura musicale meravigliosa con gli Humble Pie, secondo me un gruppo sottovalutato, però con Comes Alive, ragazzi, si è assicurato perlomeno una pensione degna, che dite? E allora da Peter Frampton a questo nuovo lavoro, invece un nuovo album dal vivo che è il secondo volume poi di una serie live at the BBC da parte di un altro inglese che è Paul Weller. Vi faccio ascoltare un brano che tutti quelli magari meno giovani ricorderanno sicuramente. Era dalla seconda avventura musicale di Paul Weller dopo i Jam, ovvero gli Style Council. Questa è My Ever Changing Mood.

Never Change Mood live from Paul Weller alla BBC, ragazzi, che classe, bellissima. E allora, quest'estate a Mantova, pochi magari vedranno, potranno vedere un concerto straordinario. Ritornano infatti in Italia Wilco e sarà sicuramente un gran concerto. Allora io vi regalo uno dei brani più belli di questo gruppo, almeno secondo me. È How to Fight Loneliness, dal vivo a St. Louis nel 2019, versione live di questo fantastico brano di Jeff Tweedy and Company.

0: Come combattere la solitudine?
1: È vero, è una bella guerra. Una guerra dentro di sé. How to fight loneliness. Wilco è un concerto del 2019, da un live del 2019 a St. Louis, invece a una live di un gruppo che nel 1978, diciamo, che faceva faville, gli Heartbreakers con Tom Petty, da questo concerto al Paradise, che era un bootleg ma è stato pubblicato da poco ufficialmente in occasione del Record Store Day. Da questo live 1978 Paradise, una cover degli Animals di Eric Burdon, questa è Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down, cover fantastica di Animals da parte di Tom Petty con gli Heartbreakers nel lontanissimo 1978. E celebrare gli anni è diventata una consuetudine da parte di tanti musicisti che ripubblicano o pubblicano album in occasione di vari anniversari. È anche una forma per vendere il catalogo e anche una forma per magari per i più giovani di riscoprire perle del passato. Allora anche Kenny Wayne Shepherd ha pubblicato per il 30° anniversario il suo album Ledbury Heights, ma ha pensato di non ripubblicarlo in maniera precisa ma rifacendolo completamente, quindi è un nuovo album e sono le stesse canzoni ovviamente di Ledbetter Heights. Io vi faccio ascoltare questa. Questa è Shame, Shame, Shame, sarebbe una vergogna non farvela ascoltare.

Kenny Wayne Shepherd sicuramente, poi in questo brano ancora di più, dimostra di aver ascoltato molto Stevie Ray Vaughan, probabilmente è il suo idolo, il grande chitarrista texano, ma lui è veramente bravissimo anche perché riesce a comunicare con un grande feeling tutto ciò che esprime con la chitarra e anche discretamente con la voce, devo dire, non è malissimo Kenny Wayne Shepherd. Allora, Shame, Shame, Shame lascia il posto invece a un nuovo brano che magari molti di voi avranno già ascoltato, che è il preludio della pubblicazione a luglio di Foreign Tongue, il nuovo album dei Rolling Stones. Questa è Rough and Twisted, è in qualche modo, anzi è un blues che riporta alle radici di quello che erano gli ascolti della band di Jagger e Richard. Rough and Twisted, Rolling Stones.

Dio benedica i Rolling Stones, pazzesco. Raven Twisted ancora con questa carica, ma poi davvero questa musica senza tempo, ed è questo è fondamentale. Siete all'ascolto di Tracce, il mio programma. Io sono Ugo Buizza, mi potete ascoltare tutte le settimane per 2 ore in cui vi regalerò della musica che io amo, e in questa puntata di oggi ci sono tante novità, tante cose dal passato un po' come al solito, ma soprattutto c'è tutta musica che io condivido perché appartiene alla mia, alle mie radici, appartiene ai miei gusti, e quindi amo farlo, amo far radio dopo tanti anni ancora. Questa confessione sinceramente sincera. John Campbell viene pubblicato in questi giorni un album che risale alle session per una televisione americana che era la Two Meter Session. Infatti amava registrare i concerti fatti in TV e poi venivano pubblicati anche dei dischi. È il caso di questo album di John Campbell, che è scomparso già dal 1993, a soli 52 anni, comunque sempre molto giovane. E io da questo album appena pubblicato, questa è Angel of Sorrow, e ricordiamoci John Campbell da lassù. Ciao.

0: Well, I'll take my chances come judgment day. Just give me one last breath. Tell my baby goodbye. When I reach that misty river, and time's no longer on my side, step one foot on board, and the oar man, he said to ride. Give me one last breath, one last breath to tell my baby goodbye.
1: Angel of Sorrow, questa era la voce, la chitarra del grande John Campbell, che così ricordiamo. Come ricordiamo adesso invece un altro artista, altro grande chitarrista, eroe del Swamp Rock, scomparso nel 2018, Tony Joe White. Viene pubblicato in questi giorni, infatti, un disco molto molto strano, devo decidere se è bello o meno. Praticamente il repertorio classico di Tony Joe White viene rifatto, praticamente ha ricevuto un restyling in chiave desert disco grazie a un duo di DJ londinesi che si fanno chiamare Flame Mojito, Mojito Brothers. L'album è appena stato pubblicato e si chiama The Swamp Fox e fonde la voce, praticamente e i loop della chitarra di Tony Joe White, quelli originali, con ritmi legati, pensate un po', alla dance floor e al funky, cioè una cosa molto particolare. Allora ascoltiamolo. Questa è Woman, Tony Joe White, con questi matti che si chiamano appunto The Fly Mojito Brothers. Sentite.

Woman, Tony Joe White. Prendete un vecchio brano del buon vecchio Tony Joe White, aggiungete dei loop, delle basi, e questo hanno fatto i Fly My Little Brothers da Londra e hanno ricreato queste sonorità. Niente male, però secondo me è gradevole, niente male. Tony Joe White e questi Fly My Little Brothers. E la parola mojito mi rimanda a un personaggio che io non sopporto molto dalla politica, per quello che mi inciampo poi con le parole. Comunque era Woman. Questa invece è una cover bellissima di Jerry Walker, credo che la conoscono in molti, Mr. Bojangles, questa storia di questo ballerino di Tip Tap, ripresa da Todd Snyder, che lui non c'è da poco tempo.

Bojangles and he'd dance for you. Un omaggio da parte di Todd Snyder nel 2012 al grande Jerry Jim Walker, era la sua classica Mr. Bojangles. I figli d'arte che poi prendono anche loro la carriera dei genitori, spesso e volentieri sono delle delusioni, è capitato in molti casi, perfino con per esempio Julian Lennon, per intenderci, o il figlio di Leonard Cohen. Insomma, tante volte è stato un po' un flop, ci si aspettava molto. Forse il figlio di Dylan invece sicuramente con Wallflowers aveva fatto delle cose egregie, Jacob, ma anche Teddy Thompson è figlio infatti di Richard e Linda Thompson e ha una discreta carriera musicale, ha pubblicato in questi giorni un nuovo album che mi sembra interessante e allora ve lo regalo da questo nuovo lavoro. Questa è So This Is Our Age, Teddy Thompson.

This is Heartache All Over Again. Questo cantava Teddy Thompson da questo suo nuovo album, niente di originale, sembra una canzone già ascoltata miliardi di volte, però carina, devo dire molto carina. Ritornano invece, a proposito di figli d'arte, ritornano invece i Lemon Twigs, ovvero i fratellini Brian e Michael Daddario, figli di Ronnie Daddario. Vengono da New York, magari molti di voi non li conoscono, ma davvero fanno dei dischi davvero molto molto carini, ispirati tra l'altro sicuramente al pop rock degli anni 60-70, un po' di power pop, un po' di glam, un po' di Beatles, insomma sonorità antiche riprese con gusto, con ironia e secondo me molto molto bene. E allora io vi regalo un brano da questo nuovo album dei Lemon Twigs, Nothing But You.

come facciamo a non amarli con questi con queste sonorità, cioè calde, avvolgenti e soprattutto nostalgiche, ma molto nostalgiche. Erano Lemon Twigs, Nothing But You, da questo loro nuovo album Look At Your Mind, molto carino come tutti gli altri che hanno fatto. Ve li consiglio se volete passare dei minuti o delle ore spensierate e canterellando così qua e là, fa bene al cuore. Come al cuore fa bene, gioco di parole col titolo dell'album, Wild at Heart. Wild at Heart, che richiama un bellissimo film di David Lynch, non so se lo ricorda. Comunque è il 35esimo album di Neil Diamond, un artista canadese, ma esce a sorpresa perché non è un album realmente nuovo, ovvero è nuovo perché i contenuti sono inediti, ma è praticamente la fine della trilogia dei lavori fatti da Neil Diamond insieme al grande produttore Rick Rubin. In particolare nel 2008, mentre registrava Home Before Dark, Neil Diamond registrava anche queste 10 canzoni e non le ha mai pubblicate. Ora vedono la luce in compagnia di Ben Montench e di Mike Campbell dei Heartbreakers di Tom Petty. Questa è Wild at Heart, la canzone che dà il titolo all'album.

siamo in chiusura di programma e ritorna dopo 3 anni dal suo ultimo lavoro come His Golden Messenger MC Taylor, un album molto interessante questo che si chiama I'm People. Io vi lascio con questo brano che trovo molto carino, che si chiama Who You Gonna Run To. E noi dove corriamo? Corriamo alla fine di Tracce, che vi rimanda alla prossima settimana. Cari signore, cari signori, vi ringrazio per l'ascolto, sicuramente è stato un piacere. Oh.

mentre invece non è un piacere ascoltare così la musica, probabilmente c'è stato un problema tecnico. E allora vi lascio semplicemente con Jerry Garcia, un minuto di sigla finale per Tracce di oggi, e grazie, scusatemi per questo intoppo, capita spesso. Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte
1: e due minuti.
2: La notte come il giorno.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Puntata di martedì mattina, sempre qui su Studio Radio con In the Morning. Buongiorno, qualora vi foste messi soltanto ora all'ascolto della nostra radio. Noi siamo studioradio.it, emittente disponibile anche sul DAB Plus per la Lombardia, una porzione dell'Emilia Romagna e ultimamente anche una porzione del Piemonte. Salutiamo tutti i nuovi amici che ci stanno ascoltando stamane. Pronti per 60 minuti di grande musica, di grandi classici, uno dietro l'altro come nostra consuetudine, ma anche di tante notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. In regia c'è Gianni Maia, la parte tecnica, supervisione generale e massiva Marco Dal Monte. Ti vedo bello in palla stamattina, bene, mi fa veramente piacere vederti in queste condizioni. Pronti a cominciare dunque? Il nostro numero telefonico è 339 633 0800, spazio alla musica con il primo brano di questa mattina.

Riuscite ad immaginare di avere visto il mondo cambiare per ben 119 anni? E questa è l'incredibile storia di Kein Tanaka. In apertura di appuntamento questa mattina, cari amici di Studio Radio, la donna giapponese che ha sfidato le leggi del tempo. Nata nel 1903, lo stesso anno in cui i fratelli Wright fecero volare il primo aereo, Kein ha attraversato un secolo intero di storia moderna. Aveva solo 11 anni quando scoppiò la prima guerra mondiale e ne aveva già 74 quando il primo film di Star Wars uscì nelle sale cinematografiche. Ha vissuto 5 ere imperiali in Giappone, pensate, restando lucida e sorridente fino all'ultimo istante. Il suo segreto non era una delle diete ferree. Kein amava il cioccolato, beveva bibite gassate, adorava risolvere problemi di matematica e giocare a Otello per tenere allenata la mente. La sua filosofia era semplice: fare ciò che si ama e non perdere mai la speranza, indipendentemente dalle difficoltà che il mondo ci mette davanti.

Quella, ma che bei classici questa mattina che la nostra regia ha selezionato per noi. Bene, complimenti, bravi, continuate così. Una bella trasmissione anche stamane, fatta, perché no, non solo di musica ma anche di informazione. Basta aspettare infatti che il sistema cambi da solo. A volte è l'unico modo per vedere il futuro, e costruirselo con le proprie mani. Nel 2020, mentre il mondo era scosso da tensioni e incertezze, due donne in Georgia hanno preso una decisione radicale. Ashley Scott e Renee Walters non volevano solo protestare, volevano creare un'alternativa reale. Così hanno unito 19 famiglie, messo insieme i risparmi e acquistato i primi 100 acri di terra. Oggi quel sogno si chiama Freedom ed è cresciuto fino a superare i 500 acri, pensate. L'obiettivo? Una comunità autosufficiente con case, agricoltura e imprese gestite collettivamente. Un luogo dove la sicurezza e la cooperazione economica sono alla base di tutto. Non è solo un progetto immobiliare questo, è una dichiarazione di indipendenza che ricorda i grandi sforzi storici di autodeterminazione. Stanno lavorando duramente per farla diventare una città ufficiale dello Stato. Questa storia ci insegna che quando le persone smettono di chiedere il permesso e iniziano a collaborare, il cambiamento smette di essere un miraggio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su

una che ci arriva dritta dritta dalla Polonia, nazione che è a un passo dalla svolta storica che potrebbe cambiare per sempre la vita di migliaia di cani. Si discute infatti in Polonia con forza della nuova legge che punta a rendere illegale tenere i cani legati alla catena. Un passo atteso da anni da tutti gli amanti degli animali. Le autorità riconoscono finalmente che la catena non è solo un limite fisico, ma una vera sofferenza emotiva. I cani hanno bisogno di spazio, cure e interazione sociale, non di una vita in isolamento. Nonostante alcuni rallentamenti burocratici negli ultimi mesi, il messaggio della società civile è chiaro: gli animali meritano rispetto e protezione legale. Questa decisione sta spingendo anche altri paesi europei a riflettere sui propri standard di benessere animale.

dagli Stati Uniti, invece questa mattina arriva una decisione che spacca l'America e accende il dibattito sulla libertà di scelta. Per quasi un secolo i vaccini sono stati il passaporto per entrare nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti. Ora la Florida sta cercando di riscrivere completamente queste regole. Il Surgeon General dello Stato, Joseph Ladapo, insieme al governatore Ron DeSantis, ha proposto infatti di eliminare ogni obbligo vaccinale per l'iscrizione scolastica. Il principio? L'autonomia personale deve venire prima di ogni decisione governativa. È nata così la commissione Make America Healthy Again, un progetto che punta a dare ai genitori il controllo totale sulle scelte mediche dei figli senza imposizioni esterne. Da un lato c'è chi esulta per un ritorno alla libertà individuale, dall'altro molti medici avvertono: senza immunità di gruppo, malattie che sembravano scomparse potrebbero tornare a colpire i più piccoli.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva: Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca. Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. We'll be right back.

parliamo ancora di medicina, noi di Studio Radio questa mattina. La medicina infatti ha appena fatto un nuovo passo da gigante in Svizzera e questa scoperta potrebbe cambiare tutto per migliaia di famiglie. Non stiamo parlando dei soliti farmaci che richiedono anni per funzionare, ma di una tecnologia che agisce direttamente nel sangue attraverso un filtro speciale. I ricercatori hanno sviluppato infatti un nanofiltro capace di catturare le proteine tossiche prima che raggiungano il cervello e causino danni irreparabili alla memoria. La cosa incredibile è la velocità: mentre le cure tradizionali impiegano mesi, questo sistema ha mostrato una riduzione dei livelli tossici in poche ore. Pulendo il sangue, il corpo viene così stimolato a drenare naturalmente i rifiuti dal cervello, ripristinando una lucidità mentale che sembrava perduta. Siamo ancora in una fase sperimentale, ma i primi risultati sui pazienti in fase iniziale sono a dir poco sbalorditivi. Immaginate di poter proteggere i vostri cari con una procedura non invasiva che rigenera l'equilibrio naturale del corpo.

siete mai chiesti, cari amici di In The Morning e di Studio Radio, cosa si nasconde davvero sotto il silenzio eterno dei ghiacci dell'Antartide? Non è la trama di un film, ma una scoperta che sta riscrivendo la storia del nostro pianeta. Gli scienziati, infatti, hanno appena mappato un mondo perduto, rimasto sigillato sotto oltre 2 chilometri di ghiaccio per ben 34 milioni di anni. Pensate un po'. Si tratta di un territorio vasto quanto un intero stato, con montagne imponenti e valli profonde. Prima che il ghiaccio prendesse il sopravvento, questa regione era viva. I radar hanno rivelato tracce di antichi fiumi che un tempo scorrevano in un clima temperato, forse circondati da foreste lussureggianti e da fauna selvatica. La cosa incredibile è come questa zona sia rimasta intatta. Mentre i ghiacciai di solito erodono tutto ciò che toccano, questo paesaggio è rimasto congelato nel tempo, come in una capsula naturale perfetta. Ora i ricercatori si preparano a perforare il ghiaccio per prelevare campioni di suolo preistorico. Questi sedimenti potrebbero svelare segreti incredibili sul futuro del nostro clima.

prima di chiudere la puntata di questa mattina con In The Morning, vi voglio raccontare la storia di un uomo alto solo 90 centimetri che ha fatto quello che intere squadre di soccorso con macchinari pesanti non potevano fare. Quando il terremoto di magnitudo 7 ha colpito Smirne in Turchia, il mondo è crollato, le macerie pesanti hanno creato trappole mortali con fessure troppo strette per qualsiasi soccorritore umano. Ma Ridvan Celik ha visto in quello che molti chiamano un limite la sua più grande forza. Senza essere chiamato da nessuno, Ridvan ha comprato un biglietto aereo da Istanbul e si è fiondato nella zona del disastro. Voleva solo una cosa: entrare dove gli altri rimanevano bloccati. Si è infilato così tra il cemento e il metallo contorto, strisciando a mani nude. Ha passato giorni nel buio totale dei crolli per localizzare i sopravvissuti e guidare i soccorsi. Non ha esitato un attimo. Pensava che sotto quelle macerie poteva esserci lui stesso o i suoi cari. Grazie al suo coraggio, molte vite sono state salvate, tra cui una bambina di 3 anni rimasta intrappolata per 65 ore. Questa storia ci insegna che non è l'altezza a fare un uomo, giustamente, ma la grandezza del suo cuore.

0: Siamo in chiusura di appuntamento per questo martedì mattina, non posso fare altro che ringraziarvi tutti quanti per essere rimasti all'ascolto di In The Morning. Vi ricordo che torneremo questa sera in replica dopo le ore 20, ancora in diretta domani mattina tra le 7 e le 9, prima parte con Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto. Nel corso della giornata non posso che rinnovare l'appuntamento con Ugo Buizza, questa sera alle ore 21 ritorna in antenna con Traccia, un nuovo viaggio tra nuove sonorità e grandissimi classici, uno dietro l'altro, naturalmente con la sua bella voce e con le storie legate proprio ai brani che ci farà ascoltare. Ugo Buizza, ore 21, Tracce, qui su Studio Radio. Grazie, buona giornata.
1: In the morning con Tony Marano.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: Do you remember the disco days? Disco party, right here, right now.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà. Tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.

Sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto quattro paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.

ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e agli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice di consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi ha con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però. Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, e incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubbliche.